Sono Nicoletta da Messina. Io ascolto Radio Margherita perché entra nelle nostre case con serietà, signorilità e ci fa stare bene con la tua musica. Sei unica.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno,

0: Diventa l'indovinello del giorno.
1: Beve anche quando non ha sete. La risposta è il pesce.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: every leech. She broke it. I love you over. Ciao.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita. Con te sono guarita. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 2:51.

0: Un giorno insieme con Cesare Cremonini. Torna fra un'ora.
1: La tua radio preferita? Radio Margherita.
2: Tu

0: sono Cristina da Genova. Volevo dire che la vostra trasmissione è bellissima ed aiuta molto a diminuire, a combattere i radicali liberi e ad aumentare le difese immunitarie, perché è allegra e l'allegria fa bene alla salute.
1: Radio Margherita, la radio allegra, anche a Genova.
2: Michele Bravi, mantieni il bacio.
3: Nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove, ti rotto sul livello del mare, sopra il tetto del mondo. Anni luce distanti o distanti un secondo, e così all'infinito perdendo nel conto, mantieni il bar.

0: strato opposto.
1: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
2: Tre canzoni.
1: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Wes.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Wes.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Solitudine. Ti ho inventata io.
1: Un corpo e un'anima.
0: Umberto Tozzi e Raff. Gente di mare.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 3 e 30 minuti.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Ogni specie ha un ruolo essenziale nell'equilibrio della natura. Preservare la biodiversità significa garantire il futuro del nostro pianeta.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la scelta migliore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 3:52.

Chiamo Stefano e chiamo da Favara, Agrigento. E il mio slogan per Radio Margherita è questo: da quando ascolto Radio Margherita, i miei affari vanno a gonfie vele. Grazie Radio Margherita. Radio.

0: all'anagrafe Salvatore Antonio Gaetano, è nato a Crotone il 29 ottobre 1950 ed è stato un cantautore italiano. Viene ricordato per la sua voce ruvida, per l'ironia e i profondi testi caratteristici delle sue canzoni, nonché per la denuncia sociale spesso celata dietro testi apparentemente leggeri e disimpegnati. Rino Gaetano arrivò in alcuni suoi brani a fare nomi e cognomi di uomini politici del tempo. E non solo, e anche per questo, i suoi testi e le sue esibizioni dal vivo furono più volte segnati dalla censura. Nelle sue canzoni, inoltre, Rino Gaetano utilizzò spesso delle voci off apparentemente prive di senso, ma che, nel contesto della canzone, acquisivano un particolare significato. Rino Gaetano, prendendo spunto dal teatro dell'assurdo, si avvalse dell'ironia, del sarcasmo e del paradosso per sondare la vera natura dell'uomo moderno, la falsità dei rapporti umani, l'incomunicabilità e i vari problemi che affliggevano la società del suo tempo. L'artista calabrese non vedeva la necessità di usare forme complesse nell'espressione artistica, preferiva di gran lunga la semplicità. Per quanto riguarda invece il ritmo, le canzoni di Rino Gaetano dimostrano una grande varietà. Si passa dal ritmo stile valzer, alla tarantella barocca, al ritmo funky, a quello armonioso e romantico, creato dalla chitarra e dagli archi. Uno dei leitmotiv, soprattutto nelle prime composizioni di Gaetano, fu quello del nonsense, un effetto che il cantautore cercò di ottenere in diversi modi, avvalendosi dell'utilizzo maccheronico dell'inglese, del francese o del tedesco, utilizzando libere associazioni dal significato incomprensibile, sfoggiando un linguaggio ironicamente aulico, raccontando un futuro onirico e surreale, o adoperando banali giochi di parole. Talvolta sconfinava nella vera e propria demenzialità, Rino Gaetano arrivò a descrivere problematiche reali in modo goliardico e coniò figure quasi fumettistiche per esprimere in maniera ancor più diretta alcune sue riflessioni. Ha pubblicato 7 album, ma fu ancor più apprezzato dopo la sua morte, acquisendo lo status di artista di culto. Rino Gaetano muore a Roma il 2 giugno 1981 a causa di un incidente stradale all'età di 30 anni. Tra i brani più rappresentativi di Rino Gaetano ricordiamo Gianna, Mio fratello è figlio unico, Non te reggo più, Ma il cielo è sempre più blu.
1: Chi

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Rino Gaetano.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.

ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita,

0: Riccardo Inge. Due ragazzi, due ragazze.
1: Due ragazzi si baciano in fondo a un bar. Hanno gli occhi addosso della gente che li guarda in modo differente, con disgusto, un poco di disprezzo, fatto di parole dette sottovoce. Fanno

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 4 e 53 minuti.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Άμαμε.
1: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Cesare Cremonini.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata dal passaggio di un fronte da nord-ovest che porterà un aumento dell'instabilità e un primo calo delle temperature su gran parte d'Italia, più avvertibile al nord e sul versante adriatico. Avremo dunque una nuvolosità più diffusa associata alla equazione temporale a carattere sparso, inizialmente sui rilievi Alpi, Appennini, centro-settentrionali, in estensione anche alle pianure, specialmente nord-est, Emilia-Romagna, aree interne nel centro e medio versante adriatico, non esclusi fenomeni anche localmente di forti intensità. Al sud, inizialmente ai margini, ancora tempo soleggiato, ma poi aumenta l'instabilità nella giornata di martedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio.

0: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
1: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 17 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Carla. Oggi è l'onomastico di Carla, Carolina e Carlotta. Il nome ha origine germanica e significa donna libera. Tra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 17 agosto del 1998, scandalo Monica Lewinsky. Il presidente statunitense Bill Clinton ammette in una testimonianza registrata di aver avuto relazioni fisiche improprie con la stagista della Casa Bianca Monica Lewinsky. Lo stesso giorno ammette davanti alla nazione di aver fuorviato il popolo circa la sua relazione. Lo scioglilingua di oggi è: frotte di fringuelli frugan fresche frasche e fremono frusciando fra il frumento. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Sa di tappo, disse la ballerina baciando il nano. Ed ora l'aforisma del giorno. Ci preoccupiamo del domani, ma ci dimentichiamo di vivere l'oggi. Il consiglio della nonna di oggi è: il sapore di cipolla sui coltelli sparisce se ci si strofina sopra una carota. Adesso l'indovinello del giorno. Cosa fa un limone in montagna? La risposta è un aspromonte. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Mariuccia di Mondovì. Vorrei dirmi un proverbio antico, alessandrino, Alessandria, Piemonte. Allora, ti calvena tai, anche aglionge da ple lai. Quindi, vorrebbe dire in italiano, tutto viene utile, anche le unghie per sbucciare l'aglio.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Panamericanismo. Panamericanismo. Voce composta di pan e americano. Significato: movimento politico che tende a unificare i popoli dell'intera America sotto l'egemonia degli Stati Uniti.

0: L'uso eccessivo di internet può compromettere le relazioni sociali e la salute mentale. Educare a un uso consapevole del digitale è fondamentale per il benessere delle nuove generazioni.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: di mai più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 5 e 48 minuti.
2: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Lascari, in provincia di Palermo. Gli auguri sono per Stefania Failla. Il volo prosegue verso Castel Termini, in provincia di Agrigento, dove l'aereo porta gli auguri a Filippo Sedita. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Palermo per festeggiare Giovanni Sammuca. Continuiamo il viaggio con destinazione Acireale, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Alfio Lanzarotti. Scendiamo a Piazza Armerina, in provincia di Enna, e facciamo gli auguri a Elga Piazza. Una nuova tappa. Atterriamo a Palermo per gli auguri a Simone Castellammare. L'aereo non si ferma. Voliamo a Aprilia, in provincia di Latina nel Lazio, dove aspettano gli auguri per Ida Maria Sacco. Un pensiero speciale per Franco Federico di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Ultimo atterraggio a Castel Termini, in provincia di Agrigento in Sicilia, e gli auguri vanno a Filippo Seidita. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Cesare Cremonini. Torna fra un'ora.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming, sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Massimo Ranieri.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Massimo Ranieri.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Erba di casa mia, Perdere l'amore, Pietà per chi ti ama, Preghiera per lei, Rose rosse e Vent'anni.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Mattia Bazar.
3: Stadio, come pioggia in mare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 6 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Carla.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Gianni Morandi.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Tecnica. Tecnica. Significato: le regole pratiche di ogni attività, l'uso delle scoperte scientifiche a fini pratici, abilità.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Taverna. Taverna. Dal latino taberna, abitazione, poi negozio e osteria. Voce probabilmente di origine mediterranea o etrusca. Significato: bettola, ristorante rustico.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Suffragio. Suffragio, dal latino, significato: voto in politica. In letteratura, favore. Per estensione, appoggio a qualcuno o a qualcosa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tabù. Tabù. Dal francese tabù e dall'inglese tabù, a sua volta da una voce polinesiana tapu, che probabilmente significa segnato, segnato prodigiosamente in modo sacro. Significato: come sostantivo maschile, proibizione di origine religiosa; come aggettivo, vietato.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Mango. Chiamo

Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 6 e 53 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Stefania Failla di Resuttano, in provincia di Caltanissetta. Ci spostiamo ora in Monterosso, in provincia di Ancona, dove gli auguri vanno a Marica Luciani. Proseguiamo verso Aci Castello, in provincia di Catania, per fare gli auguri a Luigi Nocita. A Gela, in provincia di Caltanissetta, arrivano i nostri auguri per Maria Vittoria e Soleil di Gennaro. Voliamo a Valguarnera Caro Pepe, in provincia di Enna, e troviamo Francesca Gurgone, tappa a Taranto per festeggiare Gabriella Cardetta. Un saluto speciale va a Maria Amico di Catanzaro. Non dimentichiamo Alessandro Vitellaro di Palermo. Infine, gli auguri vanno a Nives Grotto di Farra di Soligo, in provincia di Treviso. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 7 e 27 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Carla.
2: In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 euro. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Il cliente. Quanto costa il taxi, il tassista? Beh, dipende dal tempo, il cliente. Supponiamo che piova.
1: L'angolo del sorriso.
2: Le tende da sole soffrono di solitudine?
1: L'angolo del sorriso.
2: I test di intelligenza a cui venne sottoposto diedero risultati sorprendenti. Messo davanti a un cubo di Rubik, impiegò solo 10 secondi a inghiottirlo.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

Anche chi ha commesso errori ha diritto a essere trattato con dignità. Il reinserimento sociale parte dal riconoscimento dei diritti umani nelle carceri. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Vasco Rossi, Sally.
1: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Se li una donna che non ha più voglia di fare le

0: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 7 e 52 minuti.
3: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Lascari, in provincia di Palermo. Gli auguri sono per Stefania Failla. Il volo prosegue verso Castel Termini, in provincia di Agrigento, dove l'aereo porta gli auguri a Filippo Sedita. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Palermo per festeggiare Giovanni Sammuca. Continuiamo il viaggio con destinazione Acireale, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Alfio Lanzarotti. Scendiamo a Piazza Armerina, in provincia di Enna, e facciamo gli auguri a Elga Piazza. Una nuova tappa. Atterriamo a Palermo per gli auguri a Simone Castellammare. L'aereo non si ferma. Voliamo a Aprilia, in provincia di Latina nel Lazio, dove aspettano gli auguri per Ida Maria Sacco. Un pensiero speciale per Franco Federico di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Ultimo atterraggio a Castel Termini, in provincia di Agrigento in Sicilia, e gli auguri vanno a Filippo Seidita. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata dal passaggio di un fronte da nord-ovest che porterà un aumento dell'instabilità e un primo calo delle temperature su gran parte d'Italia, più avvertibile al nord e sul versante adriatico. Avremo dunque una nuvolosità più diffusa associata alla equazione temporale a carattere sparso, inizialmente sui rilievi Alpi, Appennini, centro-settentrionali, in estensione anche alle pianure, specialmente nord-est, Emilia-Romagna, aree interne nel centro e medio versante adriatico, non esclusi fenomeni anche localmente di forti intensità. Al sud, inizialmente ai margini, ancora tempo soleggiato, ma poi aumenta l'instabilità nella giornata di martedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Cesare Cremonini.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Io sono soltanto un bambino, però ho 12 anni e chiamo dalla Sicilia. Io vorrei dire di non lasciare tutti i cani abbandonati soli nelle strade. Per questo messaggio spero che faccia riflettere molte persone, perché i cani sono soli, indifesi e abbandonati nelle strade, non valgono niente. Grazie. Ciao a tutti Radio Margherita, io vi ascolto sempre e mi piacciono le vostre canzoni, musica italiana in tutta Italia.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
4: Canzoni napoletane.
5: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
4: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
5: o su TV Satta canale 646.
4: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
5: in DAB e in streaming.
4: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
5: Canzoni Napoletane.
4: Suoni antichi.
5: Passione di sempre.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
7: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo.

spesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro giallo.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Equipe 84.

0: sì.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 8 e 22 minuti.
2: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Radio Margherita augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 17 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Carla. Oggi è l'onomastico di Carla, Carolina e Carlotta. Il nome ha origine germanica e significa donna libera. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 17 agosto del 1998, scandalo Monica Lewinsky. Il presidente statunitense Bill Clinton ammette in una testimonianza registrata di aver avuto relazioni fisiche improprie con la stagista della Casa Bianca Monica Lewinsky. Lo stesso giorno ammette davanti alla nazione di aver fuorviato il popolo circa la sua relazione. Lo scioglilingua di oggi è: frotte di fringuelli frugan fresche frasche e fremono frusciando fra il frumento. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Sa di tappo, disse la ballerina baciando il nano. Ed ora l'aforisma del giorno. Ci preoccupiamo del domani, ma ci dimentichiamo di vivere l'oggi. Il consiglio della nonna di oggi è: il sapore di cipolla sui coltelli sparisce se ci si strofina sopra una carota. Adesso l'indovinello del giorno. Cosa fa un limone in montagna? La risposta è un aspromonte. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Mariuccia di Mondovì. Vorrei dirmi un proverbio antico, alessandrino, Alessandria, Piemonte. Allora, tita vena tai, anche agli onge da ple lai. Quindi, vorrebbe dire in italiano, tutto viene utile, anche le unghie per sbucciare l'aglio.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Panamericanismo. Panamericanismo. Voce composta di pan e americano. Significato: movimento politico che tende a unificare i popoli dell'intera America sotto l'egemonia degli Stati Uniti.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: In scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Teheran e con il memorandum di Islamabad, è mai decollata però la seconda fase delle trattative che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa. Ancora forti scosse di assestamento in Indonesia dopo il violentissimo sisma di magnitudo 7.7 che sabato ha colpito il sud del paese. Ancora bloccati circa 700 italiani che erano in vacanza sull'isola di Flores. È in corso il primo controesodo estivo, l'ANAS ha diramato anche per stamane bollino rosso su strade e autostrade. E c'è una vittima per il maltempo: nel tardo pomeriggio di ieri un ventenne di origine africana è finito in acqua a Malgrate, era a Mole.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 8 e 59 minuti.
0: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Stefania Failla di Resuttano, in provincia di Caltanissetta. Ci spostiamo ora in Monterosso, in provincia di Ancona, dove gli auguri vanno a Marica Luciani. Proseguiamo verso Aci Castello, in provincia di Catania, per fare gli auguri a Luigi Nocita. A Gela, in provincia di Caltanissetta, arrivano i nostri auguri per Maria Vittoria e Soleil di Gennaro. Voliamo a Valguarnera Caro Pepe, in provincia di Enna, e troviamo Francesca Gurgone, tappa a Taranto per festeggiare Gabriella Cardetta. Un saluto speciale va a Maria Amico di Catanzaro, non dimentichiamo Alessandro Vitellaro di Palermo. Infine, gli auguri vanno a Nives Grotto di Farra di Soligo, in provincia di Treviso. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 9 e 27 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Carla.
2: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
3: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto Algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.
4: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
5: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

0: anche te. Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Il mio proverbio è: storta va, dritta bene. Tradotto in italiano, non sempre può andar male, prima o poi deve andar bene.
4: Ciao Radio Margherita, sono Antonio da Cicatena. Il mio proverbio è: puriscecco ne fangavaddo, o primo cauce dosò. Traduzione: chi di un asino ne fa un cavallo, il primo calcio è suo.
5: Sono Sandro da Palermo, proverbio siciliano. Un ne pare che si dorme e si riposa, da c'è a croce più grossa e più gravosa. Traduzione: dove sembra che ci sia pace e serenità, là si può celare un grave disagio esistenziale e di salute.
6: Sono Chiara da Palermo. Il proverbio che volevo dirvi è: un puncire uscieco na montata. Significa: non frustare l'asino in salita.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Radio Margherita. Radio

0: Radio Margherita, musica italiana. Tiziano Ferro. Il destino di chi visse per amare.
1: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. O sei arrivato tu, con quel sorriso che irrompe,

0: sentirmi forte ad ogni offesa mai resa. Il destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Ti avevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me visse per amare.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Silvia da Sardegna. Ogni giorno al telegiornale si sentono tante brutte notizie, gente che uccide, che investe altre persone e poi scappano via. Tutto questo non è giusto, perché togliersi la vita e togliere la vita agli altri è un peccato. E poi per colpa della velocità abbiamo perso un cantante bravissimo, il mio preferito, Alex Baroni, che io non dimenticherò mai. Quindi vorrei dire di stare attenti a tutti quelli che guidano, ma anche a quelli che, come me, vanno a piedi. La ferita per la persona che si perde non guarisce mai e non passa mai.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 9 e 49 minuti.
3: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Lascari, in provincia di Palermo. Gli auguri sono per Stefania Failla. Il volo prosegue verso Castel Termini, in provincia di Agrigento, dove l'aereo porta gli auguri a Filippo Sedita. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Palermo per festeggiare Giovanni Sammuca. Continuiamo il viaggio con destinazione Acireale, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Alfio Lanzarotti. Scendiamo a Piazza Armerina, in provincia di Enna, e facciamo gli auguri a Elga Piazza. Una nuova tappa. Atterriamo a Palermo per gli auguri a Simone Castellammare. L'aereo non si ferma. Voliamo a Aprilia, in provincia di Latina nel Lazio, dove aspettano gli auguri per Ida Maria Sacco. Un pensiero speciale per Franco Federico di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Ultimo atterraggio a Castel Termini, in provincia di Agrigento in Sicilia, e gli auguri vanno a Filippo Seidita. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Notte di guerra tra Russia e Ucraina, i droni da combattimento di Kiev colpiscono le regioni di Rostov e di Mosca, che risponde, 12 in tutto i morti. L'inviato di Trump Kushner è in Medio Oriente per tentare di riavviare il dialogo su Gaza. Nelle scorse ore l'incontro con l'emissario di Hamas, oggi quello con Netanyahu, che rigetta la proposta americana. I mercati europei sembrano sperare in sviluppi positivi delle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa 0,5%. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna, con fuoriuscita di lava e cenere all'aeroporto di Catania, scattate fino alle 14 limitazioni per il traffico aereo in arrivo. Trionfi azzurri nei tornei europei, oltre a nuoto e atletica, bene anche le azzurre della ginnastica Zagabria, che chiudono alle spalle della Russia con il bottino di un oro, 3 argenti e un bronzo. Tra 2 giorni il torneo maschile. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Cesare Cremonini.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 10 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Carla.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
1: Radio Margherita.
0: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Gaetano, all'anagrafe Salvatore Antonio Gaetano, è nato a Crotone il 29 ottobre 1950 ed è stato un cantautore italiano. Viene ricordato per la sua voce ruvida, per l'ironia e i profondi testi caratteristici delle sue canzoni, nonché per la denuncia sociale spesso celata dietro testi apparentemente leggeri e disimpegnati. Rino Gaetano arrivò in alcuni suoi brani a fare nomi e cognomi di uomini politici del tempo. E non solo, e anche per questo, i suoi testi e le sue esibizioni dal vivo furono più volte segnati dalla censura. Nelle sue canzoni, inoltre, Rino Gaetano utilizzò spesso delle voci off apparentemente prive di senso, ma che, nel contesto della canzone, acquisivano un particolare significato. Rino Gaetano, prendendo spunto dal teatro dell'assurdo, si avvalse dell'ironia, del sarcasmo e del paradosso per sondare la vera natura dell'uomo moderno, la falsità dei rapporti umani, l'incomunicabilità e i vari problemi che affliggevano la società del suo tempo. L'artista calabrese non vedeva la necessità di usare forme complesse nell'espressione artistica, preferiva di gran lunga la semplicità. Per quanto riguarda invece il ritmo, le canzoni di Rino Gaetano dimostrano una grande varietà. Si passa dal ritmo stile valzer, alla tarantella barocca, al ritmo funky, a quello armonioso e romantico, creato dalla chitarra e dagli archi. Uno dei leitmotiv, soprattutto nelle prime composizioni di Gaetano, fu quello del nonsense, un effetto che il cantautore cercò di ottenere in diversi modi, avvalendosi dell'utilizzo maccheronico dell'inglese, del francese o del tedesco, utilizzando libere associazioni dal significato incomprensibile, sfoggiando un linguaggio ironicamente aulico, raccontando un futuro onirico e surreale, o adoperando banali giochi di parole. Talvolta sconfinava nella vera e propria demenzialità, Rino Gaetano arrivò a descrivere problematiche reali in modo goliardico e coniò figure quasi fumettistiche per esprimere in maniera ancor più diretta alcune sue riflessioni. Ha pubblicato 7 album, ma fu ancor più apprezzato dopo la sua morte, acquisendo lo status di artista di culto. Rino Gaetano muore a Roma il 2 giugno 1981 a causa di un incidente stradale all'età di 30 anni. Tra i brani più rappresentativi di Rino Gaetano ricordiamo Gianna, Mio fratello è figlio unico, Non te reggo più, Ma il cielo è sempre più blu.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Rino Gaetano.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Notte di guerra tra Russia e Ucraina, i droni da combattimento di Kiev colpiscono le regioni di Rostov e di Mosca, che risponde, 12 in tutto i morti. L'inviato di Trump Kushner è in Medio Oriente per tentare di riavviare il dialogo su Gaza. Nelle scorse ore l'incontro con l'emissario di Hamas, oggi quello con Netanyahu, che rigetta la proposta americana. I mercati europei sembrano sperare in sviluppi positivi delle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa 0,5 percentuale. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna, con fuoriuscita di lava e cenere all'aeroporto di Catania, scattate fino alle 14 limitazioni per il traffico aereo in arrivo. Trionfi azzurri nei tornei europei, oltre a nuoto e atletica, bene anche le azzurre della ginnastica Zagabria, che chiudono alle spalle della Russia con il bottino di un oro, 3 argenti e un bronzo. Tra 2 giorni il torneo maschile. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 11. In punto.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Stefania Failla di Resuttano, in provincia di Caltanissetta. Ci spostiamo ora in Monterosso, in provincia di Ancona, dove gli auguri vanno a Marica Luciani. Proseguiamo verso Aci Castello, in provincia di Catania, per fare gli auguri a Luigi Nocita. A Gela, in provincia di Caltanissetta, arrivano i nostri auguri per Maria Vittoria e Soleil Di Gennaro. Voliamo a Valguarnera Caro Pepe, in provincia di Enna, e troviamo Francesca Gurgone, tappa a Taranto per festeggiare Gabriella Cardetta. Un saluto speciale va a Maria Amico di Catanzaro, non dimentichiamo Alessandro Vitellaro di Palermo. Infine, gli auguri vanno a Nives Grotto di Farra di Soligo, in provincia di Treviso. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Cesare Cremonini. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita. Allevia le tue giornate.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Antonio e chiamo da Giuliano. Volevo dire, in Campania i campi nomadi sorgono come i funghi. Ovunque ci sia un apprezzamento di terreno o case abbandonate, lì si fermano e mettono le proprie radici, appoggiati dall'indifferenza delle istituzioni locali e delle forze dell'ordine, senza alcun servizio e senza alcun rispetto per l'ambiente che occupano. Bambini di 3-4 anni che giocano nella monnezza senza scarpe e senza alcun paura per i rischi per la salute. Mi domando, è mai possibile che in un paese così definito civile come l'Italia si permettano questi accampamenti privi di ogni controllo e focolari di malattie e criminalità?
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Wes.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Wes.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Solitudine. Ti ho inventata io.
1: Un corpo e un'anima.
0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 11 e 28 minuti.
3: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Carla.
4: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
5: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.
6: In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 euro. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Notte di guerra tra Russia e Ucraina, i droni da combattimento di Kiev colpiscono le regioni di Rostov e di Mosca, che risponde, 12 in tutto i morti. L'inviato di Trump Kushner è in Medio Oriente per tentare di riavviare il dialogo su Gaza. Nelle scorse ore l'incontro con l'emissario di Hamas, oggi quello con Netanyahu, che rigetta la proposta americana. I mercati europei sembrano sperare in sviluppi positivi delle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa 0,5%. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna, con fuoriuscita di lava e cenere. All'aeroporto di Catania scattate fino alle 14 limitazioni per il traffico aereo in arrivo. Trionfi azzurri nei tornei europei, oltre a nuoto e atletica, bene anche le azzurre della ginnastica Zagabria, che chiudono alle spalle della Russia con il bottino di un oro, 3 argenti e un bronzo. Tra 2 giorni il torneo maschile. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Giorgia, la cura per me.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 11:57. Matteo Becucci, Ti troverò.

Buongiorno, mi chiamo Nicolo Di Costanzo e sto chiamando per dire perché ascolto Radio Margherita. Chiamo da New York, da dove vivo da tanti anni, e sono originario dell'isola d'Ischia, e dove, dopo un recente viaggio, ho scoperto con grande meraviglia che c'era ancora una stazione radio che mandava in onda solo canzoni italiane, e specialmente motivi nostalgici degli anni 60, 70 e 80. Da allora, tutto il giorno tramite internet, ascolto le stazioni Radio Margherita e Radio Margherita Napoli. E inoltre vorrei dare un saluto a mio fratello Pasquale, il maestro di arti marziali detto il Dragon. È lui che mi ha introdotto a Radio Margherita. Grazie Radio Margherita. Radio.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Sono le ore 12 e 23 minuti.

0: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
1: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Martin Luther King? Ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi, ma è l'indifferenza dei buoni. Sa cosa diceva Giacomo Leopardi? I fanciulli trovano tutto nel nulla, gli uomini il nulla nel tutto. Sa cosa diceva Benjamin Franklin? Sii educato con tutti, socievole con molti, intimo con pochi, amico con uno soltanto, nemico con nessuno!
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Armando Savini, perché mi hai fatto innamorare?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 12 e 52 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Medio Oriente, Hamas ribadisce all'inviato di Trump Kushner il suo sì alla proposta americana per riportare la pace a Gaza. Ora per l'emissario USA il difficile incontro con Netanyahu, che invece ha bocciato la proposta. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è stato ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. Il ragazzo non saprebbe nuotare. Limitazioni fino alle 14 per i voli in arrivo a Catania dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna. E ieri sera sull'Etna, grave incidente, un escursionista di 30 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto durante il trasporto in ospedale. I trionfi azzurri nei tornei europei appena conclusi, tra le grandi protagoniste Simona Quadarella, che porta a casa 3 ori, l'ultimo ieri nei 400 stile, il più inatteso.
4: Prima nei 400 non riuscivo ad esprimermi tanto bene, invece adesso ho trovato, non so, la chiave giusta per riuscire ad esprimermi.
3: Da Laura Supino, buona giornata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Cesare Cremonini.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Ercole da Milano dell'associazione ANCU. Desidero far presente al mio prossimo che le banche truffano, siamo attenti. E poi desidero anche avvisare i nostri governanti che se vogliamo fare un miglioramento dell'economia nazionale, le banche devono essere nazionalizzate, non possono interessarsi del prossimo, dell'economia nazionale, se loro fanno i loro interessi. Che sia chiaro questo.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 13 e 25 minuti.
1: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Salvatore Adamo.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Telefono da Napoli, volevo rispondere a quel signore che ha fatto l'appello per i centauri dicendogli che probabilmente non lo supererebbero da destra se lui mantenesse la destra, quindi sarebbe preferibile guidare in maniera corretta.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 13:54.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Medio Oriente, Hamas ribadisce all'inviato di Trump Kushner il suo sì alla proposta americana per riportare la pace a Gaza. Ora per l'emissario USA il difficile incontro con Netanyahu, che invece ha bocciato la proposta. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è stato ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. Il ragazzo non saprebbe nuotare. Limitazioni fino alle 14 per i voli in arrivo a Catania dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna. E ieri sera sull'Etna, grave incidente, un escursionista di 30 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto durante il trasporto in ospedale. I trionfi azzurri nei tornei europei appena conclusi, tra le grandi protagoniste Simona Quadarella, che porta a casa 3 ori, l'ultimo ieri nei 400 stile, il più inatteso.
2: Prima nelle 400 non riuscivo ad esprimermi tanto bene, invece adesso ho trovato, non so, la chiave giusta per riuscire ad esprimermi.
1: Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Cesare Cremonini.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
2: O su TV Satta, canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
2: In DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre.
3: La vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ora, di Russo Giuseppe, da Formia, provincia di Latina. Il mio far riflettere a qualcuno è questo. Ho fatto 30 anni di emigrante in Germania per farmi un appartamento. L'ho affittato, 6 mesi non mi ha pagato. Il giudice gli ha dato altri 5 mesi. Ma la casa è mia o del giudice? E se ci fosse la certezza dello sfratto tra Formia, Gaeta e Scauti, sono 1000 appartamenti vuoti perché non affittano proprio per questo motivo i proprietari di questi piccoli appartamenti. Dopo 30 anni di sacrifici il giudice dispone di casa mia come gli aggrada. 5 mesi si sono inventati il termine di grazia. Io ho fatto 30 anni di sacrifici, adesso viene il giudice e dice che per 5 mesi e se che non mi ha pagato, questo signore può stare in casa mia.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 14 e 26 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna. A volte, quando preparate un sugo o un ragù, vi capita di dimenticarlo sul fuoco e si brucia? Il sugo non si attaccherà al fondo del tegamino se al posto del coperchio metterete una fondina piena d'acqua, semplice ed efficace.
1: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna. Il balcone è sporco e annerito dallo smog? Per una pulizia a fondo, cospargetelo di sale fino e strofinate con una scopa di saggina. Poi procedete al normale lavaggio. Tornerà splendido.
1: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna. Volete andare via per un weekend e siete preoccupati per le piante sul balcone? Prendete una bottiglia di plastica, praticate dei buchi sul collo, riempitela di acqua e introducetela rovesciata e chiusa nella terra per qualche centimetro. L'acqua defluirà un po' alla volta nel vaso e le piante per qualche giorno non avranno problemi.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.
5: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

0: Franco Battiato, col tempo sai.
1: Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, non ricordi più il viso, non ricordi la voce, quando il cuore ormai tace, a che serve cercare? Ti lasci andare, e forse è meglio così. Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, l'altro che adoravi

pace col mondo e ti senti tradito dagli anni perduti, allora tu col tempo

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Medio Oriente, Hamas ribadisce all'inviato di Trump Kushner il suo sì alla proposta americana per riportare la pace a Gaza. Ora per l'emissario USA il difficile incontro con Netanyahu, che invece ha bocciato la proposta. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trippi, 20 anni, è stato ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. Il ragazzo non saprebbe nuotare. Limitazioni fino alle 14 per i voli in arrivo a Catania dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna. E ieri sera sull'Etna, grave incidente, un escursionista di 30 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto durante il trasporto in ospedale. I trionfi azzurri nei tornei europei appena conclusi, tra le grandi protagoniste Simona Quadarella, che porta a casa 3 ori, l'ultimo ieri nei 400 stile, il più inatteso.
2: Prima le 400 non riuscivo ad esprimermi tanto bene, invece adesso ho trovato, non so, la chiave giusta per riuscire ad esprimermi.
1: Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Radio Margherita.
1: Ron, l'ottava meraviglia.
2: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Enzo Ferrulli, chiamo da Bari, sono una persona che si occupa di alcolismo e tossicodipendenza. Senti, volevo ricordare a tutti gli esercenti di bevande alcoliche che esiste un articolo del codice penale, l'articolo 689, che cita testualmente: l'esercente che in un luogo pubblico somministra bevande alcoliche ai minori di 16 anni o a persone che sembrano in condizioni psichiche alterate, cioè ubriache, è punito con l'arresto o con la sospensione dell'esercizio. Se lo ficcassero in testa questi gestori, devono ficcarselo in testa, perché non devono dare da bere ai minorenni e alle persone che già ubriache. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 14 e 59 minuti.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo.

0: Ora riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Salve a tutti, sono Ciro da Bagoli, provincia di Napoli. La prima cosa, vorrei fare i complimenti, siete veramente forti, Radio Margherita. Sei proprio la mia radio ideale. Vogliamoci bene, bacione a tutti e grazie. Siete sempre fortissimi, Radio Margherita, ciao.
2: Radio Margherita, la tua radio ideale, anche a Bacoli.
3: Ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Cesare Cremonini.

Un giorno insieme con Cesare Cremonini. Torna fra un'ora. Gianni Morandi.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Vasco Rossi, Laura.
2: Laura aspetta un figlio per Natale. E tutto il resto adesso può aspettare. Perché Laura adesso deve solamente riposare. E forse

0: Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso. La sera dei miracoli.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce.

0: per finire, e la nave che fa ritorno per portarci a dormire.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore

0: 10 e 25 minuti. In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 €. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
2: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, 1 litro, 2 pezzi, 1,30 €. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, 2 pezzi, a soli 1,98 €. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

0: Ogni giorno milioni di persone soffrono la fame, mentre enormi quantità di cibo vengono sprecate. Agire contro la fame è una responsabilità collettiva.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Toto Cutugno, l'italiano. Lascia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 15 e 58 minuti.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La scelta dell'attentato a Ranucci è un'iniziativa solo sua. Così l'avvocato di La Vitola all'uscita dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha avuto un colloquio col suo assistito. È pentito, ha aggiunto il legale, per aver messo nei guai persone a cui tiene. L'obiettivo numero uno è che l'Iran non abbia un'arma nucleare, lo ribadisce Trump nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni tra i due paesi. Poi un avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi piogge temporali in varie regioni, particolarmente intense in Toscana nelle ultime ore, oltre 21.000 fulmini. Nuovo rinvio per il Palio di Siena dovrebbe disputarsi domani. Tragedia in Alto Adige: la scorsa notte sul Piz Starlex in Val Monastero è stato trovato morto un escursionista del quale non si avevano notizie dal pomeriggio. I soccorritori hanno individuato il corpo nei pressi di un sentiero. Tennis, Masters 1000 di Cincinnati, terzo turno per Flavio Cobolli che alle 17 affronta il belga Blocks. L'altro azzurro ancora in lizza è Flavio Musetti, domani opposto allo statunitense Zeng. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Cesare Cremonini.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming, sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Anna e parlo dal Salento. Le persone nei tempi di crisi se la prendono sempre con qualcuno, ebrei, zingari, omosessuali, eccetera. Ora se la prendono con la Chiesa Cattolica, mentre disabili, poveri, stranieri, persone provate dal lavoro trovano ascolto e accoglienza soltanto nei gruppi cattolici, nei gruppi della Chiesa. E le ricchezze della Chiesa non sono in mano a privati, ma vengono utilizzati nel sociale. È stata solo la Chiesa che ha salvato opere d'arte in tanti secoli. Volevo dire soltanto questo.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Marcella, senza un briciolo di testa.
1: Stavolta non lo dico più, che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai, se ancora adesso penso a te,

0: faccia nuda.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 16:25.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Parlo, ma non ho la lingua. Ti abbraccio, ma non mi puoi prendere. Corro in fretta e quando passo non mi vedi. La risposta è il vento.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: La scelta dell'attentato a Ranucci è un'iniziativa solo sua. Così l'avvocato di La Vitola all'uscita dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha avuto un colloquio col suo assistito. È pentito, ha aggiunto il legale, per aver messo nei guai persone a cui tiene. L'obiettivo numero uno è che l'Iran non abbia un'arma nucleare, lo ribadisce Trump nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni tra i due paesi. Poi un avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi piogge temporali in varie regioni, particolarmente intense in Toscana nelle ultime ore, oltre 21.000 fulmini. Nuovo rinvio per il Palio di Siena dovrebbe disputarsi domani. Tragedia in Alto Adige: la scorsa notte sul Piz Starlex in Val Monastero è stato trovato morto un escursionista del quale non si avevano notizie dal pomeriggio. I soccorritori hanno individuato il corpo nei pressi di un sentiero. Tennis: Masters 1000 di Cincinnati, terzo turno per Flavio Cobolli che alle 17 affronta il belga Blocks. L'altro azzurro ancora in lizza è Flavio Musetti, domani opposto allo statunitense Zeng. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Massimo Ranieri. Pietà per chi ti ama.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la tua giornata è addolcita.
0: Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 16 e 58 minuti.
2: Irene Grandi, la cometa di Halley.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 18 agosto sulla nostra penisola con tempo per lo più asciutto ed assolato, salvo nuovi rovesci in formazione dal pomeriggio sull'Appennino Tosco-Emiliano, localmente su quello marchigiano, ma soprattutto sull'Appennino meridionale, dove i fenomeni insisteranno, specie tra l'Appennino Campano e Lucano. Il tutto con clima ancora caldo ma più sopportabile, ridimensionamento termico ovunque, anche sulle nostre regioni meridionali, temperature massime attorno ai 32-33 gradi, si starà meglio anche nella notte all'alba in diverse zone del centro nord, valori minimi non oltre i 20-22 gradi. Soffierà un po' di vento di maestrale e rinforzo tra Sardegna e Sicilia. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trebi Meteo.

0: Un giorno insieme con Cesare Cremonini. Torna fra un'ora.
1: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.
2: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Gigi Porcedu, chiamo dalla Sardegna, precisamente da Villassor. Vorrei fare un appello a tutti gli artisti d'Italia. Io sono un artista, non uno scultore. Allora, tutti gli artisti d'Italia stanno soffrendo, come tutti quanti i lavoratori di questa nostra nazione, un po' la crisi economica. Però devo dire che gli artisti in particolar modo stanno veramente crepando dalla fame. Io faccio un appello a tutta l'Italia, cioè date meno soldi a questi dannati politici italiani e date più soldi all'arte e alla cultura. Vedrete che l'arte e la cultura salverà questa Italia. Datemi retta. Tutta l'Italia. Arrivederci.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Ci sei perché si sono confrontati oggi Ligea e Luca Carboni. Confronti.
1: Tony Canto, casa.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 17 e 28 minuti.
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
2: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.
3: A Ferragosto fai un tuffo nella convenienza.
4: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto Algida vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Cerebro. Cerebro. Significato. In parole composte significa relativo al cervello.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Impubere. Impubere. Dal latino impubis. Significato. Chi non è ancora giunto alla pubertà.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Dolo. Dolo. Dal latino dolus. Significato in giurisprudenza: volontà di illecito commesso da qualcuno.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Preterintenzionale. Preterintenzionale. Voce giuridica: qualcosa che va oltre l'intenzione di chi agisce. Omicidio preterintenzionale.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Essere genitori richiede ascolto, presenza e formazione continua. Crescere un figlio con consapevolezza è un investimento nel futuro della società.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
0: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Amore effimero.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Mi chiamo Antonio, telefono da Santa Severa in provincia di Roma. Volevo far presente che sono un ex detenuto e con una famiglia. Vivo con una pensione di invalidità di 267 euro al mese e ho chiesto al comune tante volte di essere aiutato per quanto riguarda un lavoro, ma purtroppo sono 3 anni che sono uscito, ho pagato la mia pena e credo che non sia giusto pagarla ulteriormente anche fuori. Sì, io ho commesso un errore verso la società, ma ho pagato con tanti anni di carcere.
1: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 17:52.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Sono pentito di aver provocato guai a due persone a Meccare. Il legale di La Vitola riferisce le parole del suo assistito, incontrato oggi nel carcere di Rebibbia a Roma. Renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame, aggiunge l'avvocato. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran, nel giorno in cui scade la tregua di 2 mesi, già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno, ribadisce Trump, è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare. È morta oggi Michela Rubio, la 47enne di Solinas nel Cagliaritano, ferita lo scorso 23 luglio dal marito che poi aveva ucciso il fratello. Ricoverata in condizioni disperate, non ha mai ripreso conoscenza. Per l'uomo l'accusa cambia in duplice omicidio volontario. Si concentra sulle falle nella sicurezza l'inchiesta sul clamoroso furto di opere di Antonello da Messina nel museo regionale della città. Da quanto si apprende, gli allarmi sono scattati e le telecamere non funzionanti. Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia ha bagnato il tuffo di Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata domani. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Cesare.

0: Buongiorno insieme con Cesare Cremonini. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita.
4: Arisa, sincerità.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Doriana da Milano. Vorrei fare un appello a tutti noi italiani. Quando buttate qualcosa per terra, quando state per buttare qualcosa per terra, pensate, ma io a casa mia butto per terra cicche, carte, bottiglie, avanzi di mangiare? No, a casa mia non lo faccio, per cui la casa è fuori, è la nostra casa. Mi raccomando, ogni volta che state per buttare, pensate se la cosa la fareste anche a casa vostra. Grazie a tutti, un saluto, ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 18 e 25 minuti.
1: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte Granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
0: Ho fatto il test per il quoziente intellettivo e i risultati sono stati negativi.
2: L'angolo del sorriso.
0: Certo che ti amo. La bellezza e l'intelligenza non sono tutto nella vita.
2: L'angolo del sorriso.
0: Il ragazzo alla ragazza. Ti passo a prendere tra le 8 e le 8:30. E la ragazza: ma che macchina lunga.
2: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
0: Alfa, il filo rosso.
4: Dimmi perché

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Io mi chiamo Bernardo e chiamo da Cosenza. Voglio dire che una volta in Calabria c'era una banca, la Cassa di Risparmio di Calabria, che era al servizio della intera Calabria e che svolgeva una intensa opera di presenza e di assistenza, non a scopo illegittimo, ma bensì con una funzione ben determinata di aiutare gli operatori di tutta la Calabria intera. Venuta meno questa banca, in Calabria non c'è più una banca, ce ne sono tante di piccole che sono partecipate da grosse banche del nord e che non svolgono la funzione che svolgeva la Cassa Risparmio di Calabria.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Domenico Modugno. Meraviglioso.
3: È vero.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 18 e 56 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Sono pentito di aver provocato guai a due persone a Meccare. Il legale di La Vitola riferisce le parole del suo assistito, incontrato oggi nel carcere di Re Bibbia a Roma. Renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame, aggiunge l'avvocato. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran, nel giorno in cui scade la tregua di due mesi, già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno, ribadisce Trump, è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare. È morta oggi Michela Rubio, la 47enne di Solinas nel Cagliaritano, ferita lo scorso 23 luglio dal marito che poi aveva ucciso il fratello. Ricoverata in condizioni disperate, non ha mai ripreso conoscenza. Per l'uomo l'accusa cambia in duplice omicidio volontario. Si concentra sulle falle nella sicurezza l'inchiesta sul clamoroso furto di opere di Antonello da Messina nel museo regionale della città. Da quanto si apprende, gli allarmi sono scattati e le telecamere non funzionanti. Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia ha bagnato il tuffo di Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata domani. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Rosaria, e faccio un annuncio a tutte le mamme di non avere fiducia mai di nessuno, dei parenti, di nessuno dovete avere fiducia, perché io dopo 24 anni ho scoperto che lo zio, sarebbe mio cognato, violentava mio figlio all'età di 10-11 anni. E queste mamme, vi raccomando di non avere fiducia di nessuno. Io sono una mamma distrutta per questo figlio.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Wes.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Wes.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Solitudine, che ho inventata io.
1: Un corpo e un'anima.
2: Mino Reitano.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: conosco. Il mio lato opposto.
1: Ogni lavoratore ha diritto a condizioni eque, sicurezza e rispetto. Promuovere il lavoro dignitoso significa costruire una società più giusta.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: tempo di un fiore.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 19 e 51 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Caso Ranucci, la prossima settimana Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. Lo ha detto l'avvocato all'uscita del colloquio col suo assistito nel carcere di Re Bibbia. Restano distanti le posizioni tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di due mesi già violata più volte. Teheran non può avere un'arma nucleare, torna a ribadire Trump, che poi avverte l'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. È durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump, Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere col piano di cessate il fuoco a Gaza. Irremovibile, Netanyahu respinge la proposta. Chiusura debole per le borse europee, in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari si attesta sulla parità, maglia nera a Parigi, che cede lo 0,67%. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi prevalgono le città bollino verde per le temperature. Piogge temporali in varie regioni, con forti raffiche di vento e locali grandinate. In Toscana registrati oltre 21.000 fulmini in poche ore. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Un giorno insieme con Cesare Cremonini. Torna fra un'ora.
1: Mina, devi dirmi di sì.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Gianni da Campi Bisenzio, sono un donatore Avis di sangue. Volevo fare un appello, diciamo, a tutti gli italiani di andare a donare il sangue, perché non bisogna pensare sempre al momento in cui si ha bisogno di qualcosa, ma bisogna pensare un po', anticipare il pensiero e donare il sangue, perché è una bella cosa, emozionante e sicuramente fa bene a tutti. Vi ringrazio.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Contenuti e notizie è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
1: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte Granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Quando la dina canta e lo gallo taci, na da casa non c'è pace. Significa che quando in una casa canta la gallina anziché il gallo, in quella famiglia non ci sarà mai pace.
4: Giuseppe da Caltanissetta, un proverbio siciliano. Amore, bellezza e denare su tre cose con se punna ammocciare. Che vuol dire amore, bellezza e denari sono tre cose che non si possono nascondere.
5: Ciao a tutti, mi chiamo Cristina, vengo dalla provincia di Caltanissetta e abito in un piccolo paesino. Vi volevo dire un proverbio che noi usiamo. A noddo c'ha con dare, a quaioto non te può dare. Significa che non puoi raccontare le tue cose a quelli che non ti possono dare aiuto. Una buona giornata.
6: Sono Peppino da Marcianise. Il mio detto del mio paese è arrogante tanta val non fa mai urna. E cioè significa dove stanno molte persone che vogliono dire ognuno la sua, non si decide mai niente. Ciao, Radio Margherita.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Mario Zelinotti. Un colpo.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Sergio, chiamo da Mesagne, in provincia di Brindisi, Puglia. Il mio appello è questo: per favore, cantiamo Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
4: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: È stata una scelta solo mia, così nel colloquio in carcere col suo avvocato Walter La Vitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, illegale Arturo Cola.
4: Dottor La Vitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci.
3: Ancora morti in mare, 7 migranti hanno perso la vita in un naufragio al largo delle coste libiche, altri due sono in gravi condizioni, a riferirlo Emergency, che oggi ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di persone a bordo. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara nel veneziano. Il questore aveva anche messo un ammonimento ufficiale nei confronti del 43enne, sarebbe stato lui ad ucciderla. Calcio, il primo turno di Coppa Italia completato stasera da Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Sabato con 4 incontri scatta il campionato di Serie A ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 20:56.

0: sono Francesca e chiamo da Como. Vorrei ringraziare Radio Margherita perché come te non c'è nessuno.
1: Come te non c'è nessuno.
0: Sono commossa, emozionata. Viva Radio Margherita, io l'ascolto dalla mattina alla sera.
1: Tu sei l'unico al mondo.
2: Radio Margherita, tu sei l'unica al mondo. Anche a Como.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Cesare Cremonini.

furono più volte segnati dalla censura. Nelle sue canzoni, inoltre, Rino Gaetano utilizzò spesso delle voci off apparentemente prive di senso, ma che, nel contesto della canzone, acquisivano un particolare significato. Rino Gaetano, prendendo spunto dal teatro dell'assurdo, si avvalse dell'ironia, del sarcasmo e del paradosso per sondare la vera natura dell'uomo moderno, la falsità dei rapporti umani, l'incomunicabilità e i vari problemi che affliggevano la società del suo tempo. L'artista calabrese non vedeva la necessità di usare forme complesse nell'espressione artistica, preferiva di gran lunga la semplicità. Per quanto riguarda invece il ritmo, le canzoni di Rino Gaetano dimostrano una grande varietà. Si passa dal ritmo stile valzer, alla tarantella barocca, al ritmo funky, a quello armonioso e romantico, creato dalla chitarra e dagli archi. Uno dei leitmotiv, soprattutto nelle prime composizioni di Gaetano, fu quello del nonsense, un effetto che il cantautore cercò di ottenere in diversi modi, avvalendosi dell'utilizzo maccheronico dell'inglese, del francese o del tedesco, utilizzando libere associazioni dal significato incomprensibile, sfoggiando un linguaggio ironicamente aulico, raccontando un futuro onirico e surreale, o adoperando banali giochi di parole. Talvolta sconfinava nella vera e propria demenzialità, Rino Gaetano arrivò a descrivere problematiche reali in modo goliardico e coniò figure quasi fumettistiche per esprimere in maniera ancor più diretta alcune sue riflessioni. Ha pubblicato 7 album, ma fu ancor più apprezzato dopo la sua morte, acquisendo lo status di artista di culto. Rino Gaetano muore a Roma il 2 giugno 1981 a causa di un incidente stradale all'età di 30 anni. Tra i brani più rappresentativi di Rino Gaetano ricordiamo Gianna, Mio fratello è figlio unico, Non te reggo più, Ma il cielo è sempre più blu.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Rino Gaetano.
2: Radio Margherita, per la memoria. Lucio Dalla, la sera dei miracoli.
3: È la sera dei miracoli, fai attenzione.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì il rapido fronte nord-ovest che ha impegnato l'Italia scivola verso il basso Adriatico, riuscirà a portare ancora un po' di variabilità al sud, qualche equazione temporale già al mattino possibile sull'area dello stretto, poi nel pomeriggio nuovi fenomeni sparsi sulle aree montuose interne del centro-sud e in locale estensione anche le aree costiere. Tempo invece più asciutto e soleggiato al centro-nord, dove si ripristinano condizioni temporaneamente più anticicloniche ma con temperature decisamente più contenute rispetto alle giorni precedenti. Le massime non andranno oltre i 31-32 gradi su gran parte delle località di pianura. Ventilazione a tratti in rinforzo da nord, specialmente intorno alla Sardegna, sul Mar di Sicilia e anche sull'Alto Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 21 e 54 minuti.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.
3: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: Radio Margherita Notizie.
1: È stata una scelta solo mia, così nel colloquio in carcere col suo avvocato Walter La Vitola, reo confesso ad essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, il legale Arturo Cola.
2: Dottor La Vitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello che parlo del dottor Ranucci.
1: Ancora morti in mare, 7 migranti hanno perso la vita in un naufragio al largo delle coste libiche, altri 2 sono in gravi condizioni, a riferirlo Emergency, che oggi ha soccorso un'imbarcazione con una 50 di persone a bordo. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara nel veneziano. Il questore aveva anche messo un ammonimento ufficiale nei confronti del 43enne, sarebbe stato lui ad ucciderla. Calcio, il primo turno di Coppa Italia completato stasera da Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Sabato con 4 incontri scatta il campionato di Serie A ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Cesare Cremonini.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Ivan Graziani, Pasqua.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Giovanna, siamo da Battivaglia. Volevo dire una cosa a quel signore che poco tempo fa ha parlato dei stranieri. Sì, è vero che hanno occupato il vostro lavoro e non c'è lavoro anche per voi, mi dispiace, però vorrei domandare una cosa. Ma come fate voi senza stranieri stare con i vecchietti e pure altri servizi fare senza stranieri? Perché certi italiani non vogliono lavorare, questo è. A me mi dispiace di dirlo, però è così. Per questo pensate bene prima di dire qualcosa, perché avete bisogno di noi.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 22 e 24 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Piero Calamandrei? Gli avvocati non sono né giocolieri da circo né conferenzieri da salotto, perché la giustizia è una cosa seria. Sa cosa diceva Marcel Proust? Nelle separazioni soltanto chi non è davvero innamorato sa dire le cose più tenere. Sa cosa diceva il Mahatma Gandhi? Una rosa non ha bisogno di prediche, si limita a diffondere il proprio profumo.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Anastasio.
1: Generale.
2: Generale dalla radiolina. La sento urlare, ordine, disciplina. Ma lo sa che dove lei è seduto nessuno chiede aiuto e non c'è una sola mina. I generali si lustrano le medaglie e c'hanno sangue freddo come rettili, ma sono io che striscio tra le sterpaglie e guardo da vicino come fischiano i proiettili dietro la collina. Sapessi, fa così freddo che congeleresti. E c'è una musica di colpi di fucile, urla di ragazzi, giorni andati persi, di vetri andati in pezzi. Contadina, questo ballo tu non lo concederesti a me, che l'uniforme è diversa dai tuoi fratelli, partiti già da un anno ma che non torneranno. Diversa è la bandiera ed uguali sono i fardelli, quelli che ti dicono che t'odio, che ne sanno, ma che ne sanno loro.

0: la prossima. E una contadina smorta aspetta alla porta come una bambina un fratello partito di prima mattina e diretto alla collina. E dietro la collina gracchiava una radiolina in un giorno d'aprile. Ma io già avevo gettato il fucile, già avevo gettato il fucile.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Io mi chiamo Antonio e chiamo dalla provincia di Catanzaro e volevo dire questo, che in questo mondo pieno di caponi e arroganti si vive raccontando balle a tutti i livelli, che poi queste balle sono come i galleggianti, chi più grosse ce le ha più a lungo naviga. Io vi ringrazio se la trasmettete e arrivederci.
3: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 17 agosto. Sono le ore 22:51.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Renato Zero.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Caterina Caselli. Nessuno mi può giudicare. La

0: bella musica leggera italiana.
1: Enrico Nigiotti, buonanotte.
2: Buonanotte a quelle volte che aveva un senso. Buonanotte ovunque sia il tuo letto. Strano sabato tra amici e tra bicchieri. Con il corpo qui e il cuore condannato a ieri.

0: tutto ciò che leggiamo è vero. Imparare a riconoscere le fake news è fondamentale. L'educazione ai media è la chiave per una cittadinanza informata e attiva.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Franco Fasano. E quel giorno non mi perderai più. L'inquietudine è una scena.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Cristina e chiamo da Panarea, Isole Eolie. Il mio è un messaggio di pace e di unione. Vorrei far capire a molti, anche se è difficile, che nella vita bisogna saper perdonare il prossimo, perché nel mondo esistono cose più gravi di una lite o una discordia familiare. Il perdono è un dono che solo pochi hanno, ma vi assicuro che saper perdonare aiuta a stare meglio. Ciao!
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Blanco, nostalgia.

0: bella musica leggera italiana.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia dei Mattia Bazar.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Mattia Bazar.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: E dirsi ciao, Messaggio d'amore, Per un'ora d'amore, Raggio di luna, Solo tu e Stasera che sera.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Mia Martini.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. È mezzanotte e 32 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la scelta migliore.
2: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: vita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Giovanni da Sanremo. La mia riflessione è su la vivisezione, e purtroppo i nostri parlamentari europei, molti dei quali italiani, hanno votato per estendere questa pratica anche ai cani e ai gatti. Provo un certo senso di vergogna e di sgomento. Grazie, ciao.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 18 agosto. È mezzanotte e 51 minuti. Zucchero, come il sole all'improvviso.

0: Ciao a tutti, sono Santino e chiamo da Messina. Non prendete integratore per tirarvi su, ascoltate Radio Margherita, è un metodo sicuro per tirarvi su e senza controindicazioni. Ciao a tutti, ciao Radio Margherita.
1: Radio Margherita, un metodo sicuro per tirarti su, anche a Messina.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Christian.

Un giorno insieme con Christian. Torna fra un'ora. Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: scritta musica italiana.
1: Renato Brioschi, condannato ad amarti.
2: Oggi senza te

0: con il brano Come le viole. Si sono confrontati oggi Nicola Di Bari e Peppino Gagliardi. Confronti.
1: Cugini di campagna. Canto per te.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Francesco, chiamo da Cosenza. Vorrei raccomandare a tutti gli automobilisti, Cosenza provincia ma a livello nazionale pure, di non parcheggiare sui marciapiedi, che i marciapiedi servono per i pedoni. Non è perché qua a Cosenza purtroppo si verifica che la parcheggiano sui marciapiedi e noi pedoni dobbiamo camminare in mezzo alla strada. Vi ringrazio e speriamo che sia accolto questo messaggio.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Albano, nel sole.
3: Per

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna. Faticate a prendere sonno? Potrà aiutarvi un bel cuscino alle erbe aromatiche. Vi basterà prendere un vecchio cuscino, rimuovere un po' dell'imbottitura al suo interno e sostituirla con menta e lavanda. Riuscirete a dormire molto meglio, assicurato.
0: I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna. Vi siete distratti mentre stavate stirando e avete rovinato la vostra maglietta preferita? Versate dell'acqua ossigenata sulla parte bruciata e fate asciugare al sole. Se il danno non era eccessivo, tornerà tutto a posto.
0: I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna. La stanchezza accumulata vi ha lasciato delle brutte occhiaie. Eliminarle è semplice. Basta mettere in pratica un vecchio rimedio casalingo. Preparate un'infusione con un pizzico di malva in una tazza d'acqua bollente insieme a del rosmarino. Raffreddate, filtrate e applicate intorno agli occhi con del cotone. Il risultato sarà immediato.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Sandro Giacobbe, solo un bacio.

0: bambini che assistono a episodi di violenza familiare ne subiscono gravi conseguenze psicologiche. Proteggere i minori da ogni forma di violenza, anche indiretta, è un dovere di tutti. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Tananai e Annalisa. Storie brevi.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Giancarlo da Taranto. Se posso dare un consiglio alla gente è di darsi al ballo, perché libera la mente e fa stare veramente bene.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 18 agosto. È luna. È 52 minuti.